James, 1981. Quando l'occhio del grande fratello ti osserva, tu ignoralo e ascolta il Master Sound su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Metti il segno, metti la X. È la musica più bella.

bellissima introduzione per Snap. 1990, The Power. When coming in shine, come on.

seconda parte del Master Sound si apre con Modern Talking. You're my heart, you're my soul.

Se sei un DJ degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego, lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia. Si abbassa il BPM. Si chiamano The Pool. Jamaica Running.

un bellissimo remix per quanto riguarda le Chic, What About Me, una bellissima base dance a sostegno, molto importante. Adesso una chicca, perché come sapete è una prerogativa di Radio Studio X far conoscere anche pezzi un po' più sconosciuti, non solo i classici. Adesso andiamo nel sound brasileiro. Disco music alla brasileira. A noite vai chegar, Lady Zoo.

0: 92 dell'FM da parte di Fabio DJ, semplicemente ciao!
1: Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment.

0: A Radio Studio X sono le ore 3 e un minuto.
1: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio.
3: Ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
3: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
4: Radio Studio X. Enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ehi, Martin, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio!

0: dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Joyce va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
1: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:37. Radio Studio

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 10 e 2 minuti.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
2: Welcome to the world of rhythm.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!
1: Ching, ching, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ching, ching, walla, walla, bang, bang.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 14 e 59 minuti.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Dragnet, their job to enforce the laws and preserve the safety of decent citizens.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

bellissimo questo inizio con i mitici Bumbers, da Bumbers 2, album del 1979 contenente la famosissima Everybody Get Dancing. Tra le varie tracce interessanti da proporre anche questa Disco Galaxy, decisamente lunga, 8 minuti e 29 secondi. Era un gruppo capitanato da un certo George Lijos e tra le altre cose si era formato nel 1978. Loro realizzarono due album, il primo è molto famoso perché conteneva una cover di un pezzo, non vorrei sbagliare, credo di Ennio Morricone, The Mexican, e poi appunto nel 79 realizzano la famosissima Everybody Get Dancing. Siamo negli anni 70, un pezzo poco conosciuto per una band invece assolutamente che è andata per la maggiore. I Boney M, Bye Bye.

faccia parte del loro album del 1979 dei Boney M, Ocean's Fantasy, pezzo molto interessante che faceva parte di questo LP, dove c'erano tutta una serie di tracce che funzionano abbastanza bene, anche se forse questo album rispetto ai precedenti

una produzione poco conosciuta per questa artista. Vediamo di dire due parole anche su Bonnie Boehner. Un unico album realizzato sempre in quell'anno, 1979, e due singoli, due dischi mix, ovviamente estratti appunto da questo LP. Purtroppo non abbiamo informazione altro su di lei, neanche quando è nata, neanche le cose indispensabili. Comunque era uscita dalla famosissima casa discografica che andava per la maggiore in quell'epoca, in produzioni disco, almeno

Questo album prende il titolo di The Message is Love ed è del 1979. Curiosamente questa Any Fool Could See, nonostante che abbia un buon successo un po' in tutto il mondo, anche in questo caso, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, non sempre grandi successi sono stati pubblicati in standard version. È il caso anche di questa Any Fool Could See, che appunto Barry White non pensò mai di proporre una versione più lunga. E allora, a questo punto, prima si parlava di Bonnie Boyle, eh? Adesso abbiamo un'altra Bonnie, questa volta Oliver, molto simile il cognome per la verità, però non è la solita artista. Bonnie Oliver realizzò un unico disco mix nel 1979 dal titolo Come Inside My Love.

Piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80

fantastici questi Rise, con voi Roberto Dintori. E noi abbiamo cominciato con questo gruppo proveniente da New Jersey. Loro furono attivi tra il 1980 e 1981, non durarono tanto per la verità, ma fecero delle canzoni molto gradevoli all'ascolto e naturalmente anche adatte per la musica da discoteca. E allora noi a questo punto si prosegue naturalmente con la nostra musica funky e dintorni, grazie ai Pure Energy, una bella produzione questa, inizio anni 80, dal titolo Too Hot.

Pure Energy con Too Hot. Era questo disco mix sotto Prisma Records, pubblicato nel 1982 per quanto riguarda questo trio, e che aveva fatto anche un album nel 1980 da nome come loro Pure Energy. Un disco in particolare era andato molto forte, dal titolo Party On del 1980. Questa band è composta da un certo Kurt Hudson, Lisa Stevens, Raymond Hudson, e c'era anche una collaborazione con un certo Wade Hudson, quindi una tutta una famiglia, insomma, che come spesso succedeva, appunto, si univa musicalmente, diciamo, e creavano dei gruppi. Adesso andiamo avanti con qualcosa di poco conosciuto. Si facevano chiamare Quinella, un nome un po' particolare questo. Ci ascoltiamo questo disco mix del 1980 dal titolo Your Place or Mine.

sono queste produzioni un po' curiose dove troviamo artisti come questi, appunto questi qui Nella, che purtroppo non abbiamo praticamente nessuna informazione, quel poco che possiamo prendere solamente dall'etichetta appunto del disco mix, dove comunque peraltro c'è scritto insomma niente di particolare come informazioni. Possiamo dire soltanto che il produttore era un certo Kenny Lettman e che la canzone è stata scritta proprio da lui, anche da un certo Thomas Jones. Un po' di musica elettronica classica del 1982-1983 con questa It's Right, c'è Norden e Michael Wallace.

E bravo il nostro Michelle Faith Wallens, lei classe 1952, molto attiva nel mondo della musica. Vediamo se abbiamo anche qualche cosa di particolare in più sulla, sulla sua biografia. Niente, per la verità, visto che poi alla fin fine non è che abbia fatto

grandissime produzioni, anzi potremmo andare a vedere un attimino se abbiamo qualche cosa riguardo lei. Questa Michelle Wallace non ha realizzato praticamente nessun album, soltanto una serie di singoli tra il 1981 e il 1986. Adesso si prosegue invece con un gruppo storico inglese dedicato alla musica funky e dintorni. Addirittura ebbero un grandissimo successo tra il 1979 e il 1980. I Delegation realizzarono un album decisamente molto interessante anche nel febbraio del 1981, con un album che prendeva il titolo proprio come loro, Delegation, dove c'erano una serie di tracce interessanti, forse quella più bella di tutto l'intero album, proprio questa In The Night.

0: piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147, 348 28 47 147, o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Buonasera amici di Radio Studio X. Vi parla Gianfranco Morelli, qui accanto a me Daniele Gorgoni, in diretta dal Pala Modigliani di Livorno, dove si sta per iniziare con la prima giornata di campionato di Serie A2 qui tra Libertas Livorno e Lumos Pistoia, un palazzetto gremito con oltre 5.500 persone, di cui 600 arrivati da Pistoia qui alle nostre spalle con le strisce bianco-rosse davanti. Un grandissimo striscione dei tifosi livornesi con il ricordo della maglia numero 8 di Tommaso Fantoni, stessa su tutta la curva nord. Daniele, un saluto anche te per i nostri radioascoltatori.
2: Ciao, buonasera a te Gianfranco, buonasera a tutti. L'attesa è finita, ci siamo al debutto. Il debutto che presenta subito la Libertas con un derby, quindi una partita mai scontata. Nel frattempo scene bellissime di anche tifosi di Pistoia che hanno applaudito prima il ricordo del grande presidente Marco Benvenuti e poi per il ritiro della maglia numero 8 di Fantoni, e c'è anche il ritiro della maglia numero 76 che era quella del presidente, e ci sono sì 5.000 persone che stanno applaudendo, anche quelli di Pistoia sportivamente. Un presidente che veramente ha lasciato il segno nel cuore di tutti i tifosi, non solo livornesi ma a questo punto di tutta Italia e anche di buona parte degli Stati Uniti. L'attesa dicevo è finita, c'è un derby, c'è una prima di campionato, ci sono 5.000 persone, tutto pronto. L'emozione ovviamente è forte, Gianfranco. Pistoia sarà sicuramente un osso duro. Livorno l'ha già affrontata nel torneo Lovari, ma c'è un personaggio in più nelle file di Pistoia che è quell'Ariel Filloi, a cui è stato deputato un grandissimo applauso perché è stato comunque un protagonista della Libertas degli ultimi anni.
1: Sì, davvero, Ariel è venuto qui a salutarci prima, ci ha abbracciato, un grande amico, è stato qui a Livorno 2 anni e nessuno se lo può dimenticare. Come diceva Daniele, questa partita si è già giocata come amichevole o comunque parte di un trofeo amichevole a Lucca poche settimane fa, con la vittoria della Libertas e con una configurazione simile, perché anche in quel caso la Libertas non poté schierare il suo miglior giocatore Matthew Taibbi, e stasera vediamo qui che si sta riscaldando, ma non crediamo che sarà impiegato perché è appena rientrato dall'infortunio alla spalla rimediato proprio in quel di Lucca nella partita di semifinale di sabato 4 settembre contro Montecatini. Pistoia si presenta qui a Livorno con la stessa squadra, ma come diceva Daniele anche con l'aggiunta di Ariel Filloi, che seppur a 39 anni è uno dei più grandi giocatori del basket italiano degli ultimi 15-20 anni, e noi abbiamo avuto il piacere di averlo qui a Livorno, e adesso come la sorte spesso riserva, i livornesi se lo vedranno come avversario. Ma Pistoia si è rinforzata tantissimo con l'arrivo degli americani Caleb Walker, lo scorso anno a Scafati ha vinto il campionato, e Ife Ajayi lo scorso anno in quel di Cantù nella massima serie. Poi sono arrivati Bettiol, che ha fatto 4 anni in America nel campionato universitario, è ritornato Benetti dall'infortunio, è arrivato il play Schina da Torino, quindi un organico rinnovato e rafforzato nettamente rispetto a quello che abbiamo visto lo scorso anno, ma che comunque ricordiamo Pistoia venne a fare un blitz a Livorno ai primi di aprile che purtroppo costò a Livorno probabilmente l'ingresso ai playoff e aiutò Pistoia a ottenere poi la salvezza. Vedremo la Libertas come si schiererà all'inizio, come ovvierà a questi ultimi sgoccioli di problemi fisici di Matthew Taibbi. La partita sicuramente sarà super interessante proprio per questi risvolti, per questa difficoltà che la Libertas dovrà affrontare in più rispetto alla normalità. Intanto la Lega Basket ancora non è partita con le statistiche sul sito, vedremo se saranno aggiornati a breve. Vi ricordo Radio Studio X 99.2 MHz, 1188 kHz in AM anche in streaming web, ma vi ricordo che questa cronaca è anche disponibile sulla piattaforma Connect Me Too per tutte le persone che hanno bisogno di una descrizione proprio qui all'interno del palazzetto. Ecco la Libertas che scende in campo con la nuova maglia che ricorda l'ottantesimo anniversario della creazione, la maglia completamente amaranto e con questo disegno del numero 80 sui due bordi laterali in bianco. Si presentano in campo come playmaker Lorenzo Penna, al suo fianco Javon Graves, il ragazzo dell'Ohio 28enne arrivato quest'anno nelle file della Libertas, lo scorso anno campione in Polonia. Poi Edoardo Sacchini, il ragazzo di 18 anni che debutta quindi come titolare in Serie 2, poi Vildera e Matteo Piccoli. Ecco che ci si prepara al minuto di silenzio. Oggi ricorre il mese esatto dalla scomparsa del presidente Marco Benvenuti, 27 agosto, una data tristissima per tutta Livorno, per tutta la Libertas, ma una data che ci porta a vivere con emozione e con gioia questi eventi.

0: Sentite l'applauso di tutto il Palazzo Modigliani dopo questo minuto di silenzio assoluto in ricordo di una persona meravigliosa che è qui con noi ancora oggi. Dicevo, la Libertas in campo con Penna, Graves, Sakine, Vildera e Piccoli, per Pistoia in playmaker Schina, poi le guardie Walker e Mowa. Mowa lo scorso anno a Brindisi, poi Ajay giocherà in posizione 4, accanto a lui il pivot Bettiol. Di fatto, rispetto alla Pistoia dello scorso anno, il quintetto è completamente rinnovato. In panchina ci sarà il grande Saccaggi, capitano già lo scorso anno. Vediamo la palla 2 tra Vildera e Bettiol. Si salta alla meglio Pistoia, la palla per Ajay che serve Schina. Schina in palleggio, su di lui Penna. Schina si porta sul lato destro, aspetta l'uscita dal blocco di Walker, prova a servirlo, cade Walker, la palla però arriva sotto a Mowa che approfitta della confusione per la caduta del compagno e segna primo canestro della partita. 2-0 per Pistoia, primo canestro dell'anno di Aristide Mowa. Ecco Graves, scarica per Penna. Penna, blocco di Vildera, Penna prova la penetrazione, va Penna, lo scarico in angolo per Sakine che prova la tripla, sbaglia Sakine, rimbalzo è di Mowa, prova il contropiede, poi si ferma Mowa. Mowa per Walker, Walker prova a battere Piccoli, va in penetrazione, poi scarica per Mowa che prova la tripla, sbaglia Mowa, il rimbalzo però è di Bettiol che scarica per Ajay. Ajay prova a liberarsi, poi scarica per Walker che prova ancora una tripla. L'errore, rimbalzo di Graves. Palleggio di Graves che supera la metà campo, chiama lo schema. Graves, lo scarico per Penna. Penna in palleggio, si porta dalla parte opposta, prova la penetrazione. Penna va dal tiro e realizza! Primo canestro del campionato della Libertas per Lorenzo Penna. Due pari il punteggio, il palleggio di Schina. Su di lui Penna, il blocco, Schina prova a liberarsi, si porta sul lato destro, aspetta Bettiol, lo serve sotto, Bettiol contro Sakine, c'è il fallo di Sakine, ci saranno due tiri liberi. Bettiol è grande e grosso, ricordiamo ha giocato 4 anni nel campionato universitario americano. Ci sono due tiri liberi per Bettiol. Primo è sbagliato, si rimane sul due pari. Secondo libero per Leonardo Bettiol. Pistoia oggi in maglia bianca con le bande rosse, realizza il secondo, 3-2 per Pistoia. La palla per Penna che palleggia, avanza, si porta sul lato destro, prova ancora la penetrazione contro Schina, va da sotto, poi scarica per Piccoli che prova la tripla. L'errore di Piccoli, il rimbalzo di Sakine, bravissimo, che serve Penna, Penna ancora in penetrazione, prova a liberarsi, poi perde palla però Penna, si è trovato sul fondo, chiuso degli avversari, ha toccato, non è riuscito a controllare il pallone. Il palleggio di Walker, di Mowa, scusate, che avanza, ora scarica per Schina, Schina in palleggio. Ancora sul lato destro, ancora aspetta Bettiol e ancora c'è un fallo di Sakine, secondo fallo di Sakine che ovviamente è, essendo il più giovane, il più inesperto, è bersaglio di Pistoia che prova continuamente a servire Bettiol che è marcato da lui. Secondo fallo di Sakine, la rimessa a Peschina va sotto Walker, Walker ancora su di lui Piccoli, Walker prova a liberarsi di Piccoli, va in penetrazione, poi scarica per Mowa che prova a battere Graves, la palla per Bettiol, scarica, libera via la palla, Piccoli tuffandosi che infiamma il pubblico, serve Penna, Penna per Piccoli, ancora, ancora Penna, Penna, scarico per Vildera in angolo, non si capisce col compagno Vildera, poteva andare forse comodamente a canestro, Vildera ha cercato un altro passaggio. La palla torna a Pistoia, siamo ancora 3-2, 7:30 da giocare. palleggio di schiena, fuori per Walker. Walker prova a liberarsi di Piccoli, va Walker, scivola, rischia di perdere il pallone, lo scarica invece per Ajay che realizza da due punti. Anche qui molta fortuna per Pistoia, perché la palla è schizzata dalle mani di Walker, è finita in quelle di Ajay che ha segnato da due punti. 5-2 per Pistoia. Va Graves in penetrazione, fallo e canestro, il primo canestro di Javon Graves al palo Modigliani, canestro e fallo. Il fallo è per Mowa, primo fallo per Mowa, tiro libero supplementare per Graves. Ecco Graves dalla lunetta, realizza tre punti per lui, 5 pari il punteggio. Palleggio di schiena, schiena, ecco l'uscita di Mowa su di lui Graves. Mowa prova a servire Ajay, Ajay prova l'uno contro uno contro Vildera, poi scarica per Mowa, fallo di Vildera che non è stato svelto nel girarsi sulle gambe, ha contrastato fallosamente Mowa. È già il terzo fallo di squadra per Libertas dopo 3 minuti e 10 di gioco. La palla per Mowa che serve schiena, palleggio di schiena, prova a liberarsi di Penna, schiena, prova la penetrazione, poi scarico per Mowa che ci riprova da 3, è ancora un errore, ancora un rimbalzo però di Bettiol, lo scarico per Walker, fuori per schiena, schiena, prova la penetrazione schiena e c'è il terzo fallo di Sacchine. Purtroppo in soli 3 minuti e mezzo questo giovanissimo di 18 anni se la sta mettendo tutta, però ha già commesso 3 falli e coach Diana è costretto subito a far entrare quello che sarebbe il titolare stasera, Luca Tozzi. Terzo fallo di Sacchine, primo problema per la Libertas. Due tiri liberi per Matteo Schina. Sbagliato il primo, già due errori della lunetta per Pistoia. Sbagliato anche il secondo, 0-2 per Schina. Il palleggio di Penna, ecco Graves, Graves rischia di perdere il pallone, poi scarica in angolo per Penna, Penna costretto a uscire, Penna da sotto, l'assist per Vildera che realizza, grande palla di Penna per Vildera. La palla ora per Schina, 7-5 per la Libertas. Bettiol, lo scarico per Walker che perde il pallone, ancora Matteo Piccoli che va sotto la tribuna a incitare il pubblico. La palla torna alla Libertas sul 7-5 per la formazione Amaranto. La palla ancora per Penna, Penna subito prova a battere schiena, va in sotto canestro, Penna al tiro, forse un fallo non fischiato e la palla va a Pistoia, ma Penna guarda l'arbitro, il punto interrogativo stampato sulla faccia. La palla torna a Lumos Pistoia per questo tiro sbagliato di Penna, poi la palla che è uscita. Il palleggio di schiena, schiena per Mowa, ancora schiena, schiena prova a liberare Mowa, ancora Ajay, Ajay prova a battere Tozzi, Ajay prova la penetrazione, raddoppiato Ajay, lo scarico fuori per schiena, la palla arriva dall'altra parte a Walker, prova la tripla, l'errore di Walker, la palla recuperata da Vildera e Piccoli su un caracarambola, la palla arriva a Penna, Penna prova ancora a battere schiena, si ferma Penna, scarica per Piccoli, ora dentro per Tozzi che va in penetrazione, fallo e canestro di Luca Tozzi anche per lui, due punti e il fallo, vediamo di chi. Vediamo segnalazione dell'arbitro, è il secondo fallo di Aristide Mowa, anche questo momento importante invece per Pistoia, subito il secondo fallo di Mowa, un giocatore che dà moltissima fisicità alla propria squadra. 9-5 per la Libertas, dal 5-2 al 9-5. Tozzi realizza il tiro libero, 10-5, 5 minuti esatti alla fine del primo quarto. Il palleggio di Schina, Schina per Walker. Walker, ancora raddoppiato Walker, grande difesa, Ajay prova a battere Tozzi, va in penetrazione Ajay, tira, sbaglia Ajay, prende il suo rimbalzo, sbaglia ancora, ma c'è il fallo fischiato su Ajay. Questo un po' dubbio a mio parere qui davanti a noi. Tozzi, no, il primo fallo di Vilde, no, il primo fallo di Graves, forse da alle spalle di Ajay. Graves lo ha spinto, ci sono due tiri liberi per Ife. Ajay, ragazzo americano, primo tiro libero per Ajay, questo è realizzato. Esce 6 il punteggio. Secondo libero per il Fajai. Errato, rimbalzo controllato dalla Libertas. Sarà rimessa per la Libertas, protesta dei giocatori di Pistoia. Gli arbitri si parlano, vediamo. Sì, cambiano la decisione, effettivamente sembrava l'ultimo tocco di Vildera che però non è d'accordo. Rimessa per Pistoia, dal 10-6, 4:43 da giocare in questo primo quarto. Fuori la palla per Bettiol, scarica ancora per Schina. Schina prova a battere Penna, arriva la palla a Walker, sotto per Bettiol, l'uno contro uno contro Vildera, si gira Bettiol, tira Bettiol, sbaglia, rimbalzo però di Walker. Che realizza, la Libertas sta giocando bene ma sta subendo la maggiore fisicità sotto le plance di Pistoia. Ecco Graves prova a liberarsi, prova la tripla Graves, errore, rimbalzo di Vildera ci prova da sotto e realizza Vildera, bravissimo Vildera. 12-8 il punteggio per la Libertas. Il palleggio di Schina, ancora su di lui Penna, Schina ora tutto sul lato sinistro, il blocco per lui di Ajay, poi lo scarico per Bettiol, Bettiol prova a liberare Walker che va da sotto, poi scarica in angolo per Moua che prova la tripla e la realizza. Bellissima l'azione di Pistoia che si riporta a meno 1, 12-11 il punteggio, 3:44 da giocare. Penna prova a battere Schina, Penna esce fuori per Graves ancora lo scarico per Tozzi, piccoli 9 secondi per l'azione, Graves prova la penetrazione, va da sotto fortunato Graves, la palla esce dopo due tocchi sul ferro, recuperato il pallone da Schina che prova il contropiede, c'è la tripla ancora di Moua che sbaglia il rimbalzo di Tozzi e lo scarico per Penna. 12-11 per la Libertas, 3:13 da giocare. Penna per Tozzi fuori ancora per Penna, Penna in angolo per Piccoli sotto, poi la palla arriva a Graves per la tripla, la mette Graves, bellissima azione con la palla dentro per Vildera che poi è trovato fuori, Graves per la tripla, 6 punti di Graves, 15-11 il punteggio. La palla ora in mano a Ajay che scarica su Walker, Walker prova a battere Tozzi, va Walker in penetrazione, sbaglia Walker, grande difesa di Tozzi, la palla in mano a Piccoli, lo scarico per Tozzi, Tozzi va in penetrazione e c'è quasi canestro, ci saranno due tiri liberi per Tozzi, il fallo è di Schina che si è mosso all'ultimo momento. Daniele, non ho avuto un attimo di tregua in questi 7 minuti e mezzo.
1: Sì, 7 minuti e mezzo bellissimi, un po' di nervosismo, un po' di precipitosità da parte della Libertas all'inizio, anche da parte di Pistoia onestamente. Intanto ti segnalo una prima genialata di Diana che ha messo praticamente Vildera su Ife Ajay, quindi ha messo un 5 su un 4 e ha messo il giovane Sacchino ovviamente su Bettiol, quindi ha messo un 4 su un 5, ovviamente Diana ha voluto sfruttare la grande esperienza di Vildera, che tanto mi sta piacendo tantissimo, si sta dannando come un pazzo ai rimbalzi, ha fatto un bel assist. Nel frattempo c'è il primo tiro libero realizzato di Luca Tozzi, molto bene anche Luca, che è entrato molto bene in campo. E dopodiché mi sta piacendo tantissimo Graves, ha fatto un tiro da tre, secondo tiro libero realizzato, Libertas che si porta sul massimo vantaggio. Libertas che ha fatto vedere nelle ultime due azioni delle bellissime circolazioni di palla, finalmente ci sono anche degli assist, è stato liberato molto bene Graves, che coi piedi per terra ne ha messi tre.
0: Sì, e due punti ancora di Tozzi, che arriva così a 5, 17-11 il punteggio. Ecco Walker, ancora raddoppiato, è entrato Cuono. Attenzione, Walker penetra, bravissimo Caleb Walker, realizza. Cuono e Valentini al posto di Penna e Piccoli, e anche Possamai al posto di Vildera. Tre cambi in un amen per la Libertas. Graves scarica per Tozzi, Tozzi in penetrazione, va da sotto, sbaglia il rimbalzo di Vildera. Vediamo se riesce a controllare la palla, è per la Libertas. Bravo Vildera, peccato Tozzi sfortunato. C'è ancora un cambio, esce Graves. Possamai ha recuperato il rimbalzo, poi gli hanno strappato il pallone, ma la palla è ancora per la Libertas, che ora è in campo con praticamente tutta la panchina iniziale. È entrato anche Filoni al posto di Graves, quindi Valentini, Possamai, Tozzi, Cuono e Filoni. Ecco Valentini, la palla per Tozzi, ancora Valentini. Valentini prova la tripla, sbaglia il rimbalzo di Possamai. Possamai prova a liberarsi del difensore, tira, forse un fallo nettissimo, e gli arbitri danno palla a Pistoia. Incredibile, era un fallo netto su Possamai da parte di Zanotti. Non così per gli arbitri. Si riparte quindi con Pistoia in possesso palla, è entrato Saccaggi ed è entrato anche Ariel Figlioi, che è marcato da Cuono. Riceve proprio palla Lex, c'è il fallo di Filoni su Walker che provava a liberarsi, e quindi per il bonus ci saranno due tiri liberi per Caleb Walker, che è ovviamente il pericolo numero uno nelle file di Pistoia. Non sta mai fermo Caleb Walker, cerca continuamente il taglio da una parte all'altra del campo, appena ha la palla prova la penetrazione. Adesso ha due tiri liberi per riportare più vicina Pistoia. Sbaglia però il primo. Secondo libero per Caleb Walker, ragazzo di 34 anni, secondo libero realizzato. 17 Libertas, 14 Pistoia, a 1 minuto e 30 dalla fine del primo quarto. La rimessa affidata a Filoni, che serve Valentini. Valentini in palleggio, Valentini su di lui Saccaggi, scarico per Cuono, marcato da Pollone. Cuono, vediamo se prova a batterlo. Cuono aspetta il blocco di Possamai, va Cuono. Cuono prova la penetrazione, si alza da due. Ah, sfortunatissimo, ma il grandissimo rimbalzo, ci prova ancora Cuono da tre. Errore, 0 su 2 di Cuono per cominciare. Aveva preso un rimbalzo fantastico, Filoni volando da una parte all'altra dell'area. Poi lo scarico di nuovo a Cuono, che ha provato il secondo tiro consecutivo. Secondo errore, il primo era stato molto sfortunato, il secondo gli è uscito nettamente storto. Ecco il palleggio di Saccaggi, 17-14 il punteggio. Un minuto esatto alla fine del primo quarto. Saccaggi, scarico per Figlioi. Figlioi raddoppiato, scarica per Pollone. Luca Pollone, fratello di Matteo. Ecco Figlioi che penetra e realizza. Un applauso che facciamo noi qui da per Ariel Figlioi, che ha fatto un bellissimo canestro. Pistoia si porta a meno 1, 17-16. Lo scarico ora per Cuono. Cuono prova ancora la penetrazione, poi scarica per Valentini. Valentini in palleggio, costretto a tornare indietro, il blocco di Possamai. Ancora Cuono che va in penetrazione da sotto. C'è il fallo sul palleggio di Cuono, ci sarà ancora rimessa. Fallo di Pollone. Fallo di Luca Pollone, che ricordiamo a Rieti. Esce Ife Ajay, lascia il posto a Gabriele Benetti. Quindi ora Pistoia, anche Pistoia in campo con tutte le riserve: Figlioi, Saccaggi, Benetti, Zanotti e ecco Cuono, ancora Cuono con lui Saccaggi. Cuono va in penetrazione, va al tiro e realizza. Cuono che si sblocca dopo quei due errori. grande cuono, bellissima penetrazione di porta avanti di tre la Libertas, 6 secondi per la reazione di Pistoia, sta per scadere il quarto, va Saccaggi, tira da 2, sbaglia e finisce il quarto, più 3 Libertas. Daniele, un primo quarto bellissimo a mio parere, con tanti capovolgimenti di fronte, le squadre che nettamente hanno alzato il livello di fisicità rispetto alle amichevoli.
1: Sì, sì, questa è partita vera, Gianfranco, questi 10 minuti ce l'hanno fatto vedere, una posizione che hai giustamente sottolineato in cronaca, con una palla scaricata su Wilder sotto canestro che poi ha scaricato fuori per Graves che ne ha messi 3.

0: verso grandi difese.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che
0: ha comunque alzato l'intensità fisica e la...
2: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
0: Ciao, diciamo che ingresso di Possa Mai, di Tozzi Company, quindi insomma una partita tutta. La verità adesso è che si riparte col secondo quarto con la libertà. Si
3: abbiamo problemi sulla connessione internet.

0: sotto per Possamai, che prova a scaricare per Valentini, ora Tozzi. Tozzi prova la penetrazione, si gira Tozzi da due punti, realizza 7 punti per Luca Tozzi. 7 punti per Luca Tozzi, grandissimo Tozzi questo inizio gara. 21-18 per la Liberas, il palleggio di Figlioi, su di lui Filoni. Figlioi, palla fuori per Benetti, ecco la palla per Polloni, fuori per Zanotti, ancora per Figlioi che prova la tripla, errata, il rimbalzo però fortunato, Pollone che lo recupera, uscendo, Saccaggi, ancora la penetrazione di Saccaggi, la palla in angolo per Benetti che prova da due, sbaglia Benetti, il rimbalzo di Cuono, Cuono prova ad avanzare, Cuono che subito il fallo su di lui di Figlioi, Cuono quando prende velocità, David Cuono, pur avendo 36 anni, è veramente imprendibile. La rimessa affidata a Valentini, il blocco di Filoni, libera Possamai. Possamai aspetta Cuono, lo serve. Cuono, 8 e 15 nel secondo quarto. Qua Cuono in penetrazione, va al tiro e realizza David Cuono, che in A2 è come un americano. 4 punti per lui. Il palleggio di Saccaggi, il fallo di Fabio Valentini sul palleggio di Saccaggi. Scusate, stiamo cercando di controllare tutti gli accessi, abbiamo problemi su internet, ma qui al Palamodigliani stasera ci sono quasi 6.000 persone e vi potete immaginare il sovraccarico delle linee internet. Palleggio di Figlioi, prova a liberarsi Pollone, marcatissimo ora Benetti da Tozzi, prova Saccaggi. Saccaggi prova a servire Benetti, Benetti va uno contro uno contro Valentini, Benetti si alza da due, sbaglia, bravissimo però Zanotti in volo a correggere a canestro, quarto punto di Simone Zanotti, 23-20. Cuono in palleggio fuori per Tozzi, Tozzi prova la penetrazione, c'è il fallo netto di Saccaggi su di lui, primo fallo per Saccaggi, secondo di squadra per Pistoia in questo secondo quarto. Sono passati 2 minuti e mezzo. Esce Possamai, rientra Vildera. Ovviamente si è arrabbiato Diana per questo rimbalzo concesso a Zanotti. Vediamo il blocco per liberare Cuono che riceve. Ancora Cuono in palleggio. Cuono. Ancora arriva il blocco per lui di Vildera. Cuono 5 secondi, la palla sotto per Vildera. Troppo lungo il passaggio di Cuono. Sbagliato il passaggio di David, la palla è persa. Si ricomincia dal 23-20, palla in mano a Pistoia. Palleggio di Saccaggi, su di lui Valentini, il blocco di Pollone, Saccaggi. Prova a liberarsi, Pollone riceve, Pollone si ferma, non sa cosa fare, scarica fuori per Figlioi. Figlioi prova la penetrazione, poi lo scarico tutto per Zanotti. Zanotti al tiro, c'è il fallo di Tozzi. Fallo di Tozzi, primo fallo per lui. A mio parere in questo caso però è corretta la decisione arbitrale. Tozzi ha usato troppo prima di alzare le braccia. Del resto Zanotti gli rende almeno 6-7 centimetri. Zanotti ha 2 tiri liberi. Realizza il primo. È il 5° punto per lui. Per Pistoia poi ci sono anche 5 punti di Walker e 5 di Mowa. Realizzato anche il secondo di Zanotti. Libertas a più 1, 23-22. La rimessa affidata a Filoni. Lo scarico per Tozzi che avanza. Tozzi in palleggio. Ora per Valentini. Blocco di Vildera. Ancora Tozzi. Ora Cuono. Cuono prova a centrarsi, vediamo se prova a battere il difensore, no, scarica per Tozzi. Tozzi prova la penetrazione. Tozzi si alza, ci prova da due, realizza ancora un canestro. Guarda l'arbitro come dire cosa devo fare. 9 punti per Luca Tozzi, il capitano. arrivare. Attenzione, la palla sotto per Zanotti che la perde, non riesce a controllare il pallone servito, non riesce a controllare il pallone servito da Saccaggi. Zanotti stiamo comunque vedendo grande basket, perché tutte e due le squadre stanno provando grandi giocate. La palla torna in mano alla Libertas, che è sul più 3. Il palleggio di Valentini, ora Graves che ha ripreso il posto, va da sotto, Vildera realizza e c'è anche il fallo di Figlioi. Grande azione di Vildera, lo scarico per lui di Graves, che dicevo è rientrato al posto di Filoni, quindi ora Graves e Cuono insieme con Valentini, Tozzi e Vildera, e c'è il time out chiamato dal coach Ciani di Pistoia sul 27-22 per la Libertas. Daniele,
1: mamma mia Vildera che azione ha fatto, praticamente c'è stato uno scarico meraviglioso di Graves, Vildera ha attaccato il canestro, ha fatto finta di scaricare sulla destra, il difensore ha boccato, Vildera è andato fino a fondo, ha attaccato il canestro, ne ha appoggiati due e ha ricevuto anche il fallo di Filloi. Molto bene anche Tozzi, ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo, rimbalzi, si sta comportando molto bene in difesa, ma soprattutto in attacco ha fatto almeno 6 punti con la sua classica azione col piede perno, girandosi 2 o 3 volte e poi tiro dalla media che piace tantissimo a Dan Peterson, e l'ha messa sempre dentro in allontanamento. Veramente un Tozzi che probabilmente, come hai detto te, il fatto di avergli dato la menzione di capitano in condivisione con Matthew Taibbi lo ha veramente caricato. Grandissimo inizio di Taibbi, di Tozzi. Poi Gianfranco, fammi fare una menzione anche per Ariel Filloi, che veramente da quando è entrato lui la partita è cambiata, perché non solo ha fatto un canestro di una bellezza estrema su una penetrazione, ma poi ha veramente dispensato assist, no look, cioè veramente è un piacere vederlo. Io non so la carta d'identità se è quella, però è veramente in A2 una gioia vedere un campione come Ariel Filloi.
0: Ed è una gioia che abbiamo avuto noi questo privilegio per 2 anni, ed è ancora oggi bellissimo vero giocare. Si rientra in campo con Pistoia, che però fa uscire Figlioi e fa rientrare Matteo Schina, fa rientrare anche Caleb Walker, quindi ora Pistoia invece ha Schina, Walker, Pollone, Benetti e Zanotti, Libertas con Valentini, Cuono, Graves, Vildera e Tozzi. Tiro libero supplementare per Vildera, realizzato. Vildera arriva così a 7 punti, 28-22 il punteggio. La palla per Schina, che palleggia, avanza a Schina, 6 minuti da giocare nel secondo quarto. Schina, fuori per Walker, marcato da Graves. Ancora Walker, il palleggio di Walker. Prova a liberarsi Zanotti per la tripla, ci prova, realizza ancora Zanotti. Che partita di Zanotti. 9 punti per Zanotti, che è entrato dalla panchina. 28-25 il punteggio. Valentini, ancora Valentini in palleggio, il blocco di Vildera. Valentini, lo scarico per Vildera che da sotto viene stoppato, ma sembrava canestro da convalidare, non così per l'arbitro. Ci prova allora Pistoia in contropiede, si ferma a Schina, serve Walker che prova l'uno contro uno contro Graves, va Walker, gli ruba il pallone, no, poi Walker lo ricontrolla ancora, fuori per Benetti che prova la tripla, sbaglia Benetti, rimbalzo di Tozzi che salta e ora serve Graves. Graves va in penetrazione, Graves si ferma, va ancora da sotto Graves, sbaglia, sfortunato rimbalzo di Vildera, fallo su Vildera, ma era bellissima l'azione di Graves che ha fintato l'uscita e poi è rientrato verso il fondo, il suo tiro sfortunatissimo, poi Vildera a catturare il rimbalzo e il fallo su di lui, vediamo del numero 0 di Benetti, che esce e lascia il posto a Ajay, quindi Zanotti, Ajay, Walker, Schina e Pollone. C'è rimessa per la Libertas perché è appena entrata in bonus Pistoia, il fallo era sul rimbalzo di Vildera. Prova a liberarsi Graves, riceve Cuono in palleggio, prova ad accentrarsi Cuono, poi scarica per Tozzi, ancora Cuono prova la penetrazione, va Cuono da sotto, l'errore di Cuono, rimbalzo di Vildera che subisce un fallo non fischiato, poi ancora Vildera sbaglia, ma gli arbitri non stanno fischiando niente sotto canestro. La palla dall'altra parte per Schina, 28-25, Ajay, fallo di Kwonu per fermare Ajay, ma pubblico qui si sta un po' spazientendo. Molto permissivi gli arbitri sui falli sotto canestro. Ci sarà rimessa per Pistoia. La palla affidata a Schina. Prova a liberarsi Walker. Riceve invece Zanotti. Zanotti ancora fuori per Schina. Schina, il palleggio va per Walker. Va da sotto Walker, lo stoppa Vildera. E ora questo è fallo per gli arbitri. Quindi non diciamo niente, ci saranno due tiri liberi per Walker, ma se questo è fallo, lo era anche prima quello subito da Vildera. Invece ora Vildera si trova con due falli, la Libertas ora chiama timeout. Daniele, un po' di decisioni, dobbiamo cercare di essere imparziali anche per gli amici che ci possono seguire da Pistoia, però sinceramente questo, se questo era fallo poteva esserlo anche il precedente, e forse anche quello prima, sempre su Vildera.
1: Sì, diciamo che nelle azioni prime la Libertas è stata molto sfortunata. C'è Vildera, Gianfranco, che si sta battendo come un leone sotto le pance, sta prendendo una marea di rimbalzi offensivi, un po' sfortunato, forse anche un po' precipitoso sotto canestro. C'era stata una stoppata che probabilmente era regolare, perché il pallone era stato toccato prima che toccasse il tabellone. Poi qui nell'azione invece di Pistoia probabilmente l'azione difensiva era regolare, probabilmente di Livorno, perché mi sembrava fosse andato sulla palla. Però insomma, Livorno c'è, molto gagliarda, mi stanno piacendo tantissimo i lunghi, ci si aspetta qualcosellina in più forse dai play, cioè Penna e Valentini sono ancora un po' in fase di studio, però molto bene Graves, molto bene Tozzi. E sportivamente, come hai detto te, c'è da sottolineare la grandissima prova di Zanotti, che sta tirando praticamente col 100%, 2 su 2 da due punti, 1 su 1 da 3, buon per lui, bellissima prova. Pistoia, che tutte le volte che Livorno prova a dare la lungo si riporta vicina, e ora la possibilità di andare a un possesso piccolo perché c'è Walker in lunetta per tornare almeno 2. Nel frattempo è ritornato in campo Luca Possamai al posto di Vildera.
0: Ok, si riparte con Possamai al posto di Vildera, che come dicevo ha commesso il suo secondo fallo. Ci sono due tiri liberi per Caleb Walker, che ha subito il fallo da Vildera. 28-25, realizzato il primo di Caleb Walker, 28-26. Numero 5 di Pistoia arriva così a 6 punti realizzati. Top scorer di Pistoia, Zanotti con 9. Scorer di Libertas, Tozzi con 9. Secondo libero per Walker, sbagliato il rimbalzo, è da ripetere, però l'arbitro dice a Tozzi che è entrato troppo velocemente su questo rimbalzo. Ci sarà da ripetere il secondo libero per Walker. Questo lo realizza, 28-27 il punteggio, 4 minuti e 30 da giocare, il palleggio di Valentini che avanza, fuori per Tozzi, Tozzi prova a servire Graves, poi serve Possamai, arriva ora la palla a Graves che va in penetrazione, va da 2 Graves, forse un fallo anche qui, c'è ancora la palla per la Libertas sul tocco, sul tiro di Graves. Esce Valentini, al suo posto Penna. È rientrato anche Piccoli al posto di Filoni. Libertas con Penna, Piccoli, Tozzi, Graves e Possamai. Prova a liberarsi Piccoli, poi si sposta Graves, riceve Tozzi che va da sotto a realizzare altri 2 punti per Luca Tozzi, che sta facendo il Taibi. 11 punti per lui, 30-27, 4 minuti da giocare nel secondo quarto. Il palleggio di Schina. Schina prova a battere Penne, serve da sotto Ajay. Ajay si gira, forse passi non fischiati, e c'è ancora un fallo di Tozzi, incredibile, ha fatto passi netto Ajay su questa azione. Tozzi ora dice va bene, ho fatto fallo, ma l'azione di Ajay era irregolare. secondo fallo anche di Tozzi. Per Pistoia esce Zanotti, rientra Bettiol. Ci saranno due tiri liberi per Ajay. Pistoia ha già tirato, vediamo, 10 tiri liberi. Questo è l'undicesimo, è sbagliato di nuovo di Ajay. Scusate, 13 tiri liberi tirati da Pistoia fino adesso. In 14 minuti, in 16 minuti. Secondo realizzato di Ajay. 30-28 il punteggio. Palleggio di Penna. Su di lui Schina. La palla per Tozzi. Prova a uscire Piccoli. Servito adesso. Piccoli. Esce ora Penna. Penna. Fuori per Piccoli. Sotto per Possamai che vanno uno contro uno. Ha toccato la riga di fondo. Possamai. No. No. Fallo di Bettiol. Questa è un po' di compensazione perché io il fallo non l'ho visto. Per la Liber ci sono due tiri liberi per Possamai. Sinceramente non era parso di dire questo fallo. Possamai intanto sbaglia il primo tiro libero. Vediamo il secondo libero per Luca Possamai. Realizzato, 31-28, 3:37 da giocare nel secondo quarto. Primo punto in campionato per Possamai. Palleggio di Schina. Schina prova a battere Penna. Ora la palla sotto per Ajay che va da sotto, viene stoppato, poi recupera il rimbalzo. Fallo, attenzione. Fallo, speriamo, non di Tozzi. Fallo di Possamai. No. A mio parere il fallo era di Tozzi, ma va bene alla Libertas, fischiato il fallo a Possamai. Ci saranno ancora due tiri liberi, anche in questo caso fortunato Ajay, perché la palla sul suo errore è rimbalzata proprio sulla spalla di Possamai, se l'ha ritrovata in mano di nuovo lui. Ancora tiri liberi per Pistoia, realizza Ajay, 31-29. La fisicità di Pistoia e in questo momento, a mio parere, anche un po' lo squilibrio nel metro arbitrale, perché alla Libertas sono già stati fischiati un totale di 14 falli. Penna in palleggio. 2 su 2 per Ajay. 31-30 il punteggio. Piccoli per Penna. Blocco di Possamai. Penna fuori per Piccoli. Ancora Tozzi sotto per Possamai e prova la penetrazione. Sbaglia Possamai. Recupera proprio il rimbalzo. Gli toccano il pallone, ci sarà ancora rimessa per la Libertas. Tre minuti esatti alla fine del secondo quarto, qui su Radio Studio X e su Connect Me Too. Possamai, serve Penna. Penna in palleggio, c'è il fallo di Ajay su Tozzi e Tozzi avrà due tiri liberi. Primo fallo di Ajay. I falli più strani vengono fischiati, quelli più netti a mio parere no. Comunque, due tiri liberi per Tozzi. Tozzi sbaglia il primo però. Anche la Libertas comincia a soffrire un po' dalla lunetta. 31-30. Secondo libero per Tozzi. Realizzato. 12 punti per Luca Tozzi, top scorer della partita per ora, 32-30. È rientrato Mowa che palleggia e scarica su Schina. Schina attende l'uscita di Walker, prova a servirlo. Schina si gira, fuori per Bettiol che prova la carica contro Possamai. Realizza Bettiol, bravissimo in questo caso. Bettiol, 32 pari il punteggio. Il palleggio di Penna, 2:36 a giocare. Tozzi, ancora Penna. Penna prova la penetrazione, lo scarico fuori per Tozzi, ancora Penna. Penna deve tirare. Penna ci prova da due, sbaglia, rimbalzo è di Mowa prova a servire Schina dalla parte opposta per Walker e prova la penetrazione, gli strappano benissimo il pallone, va in contropiede Penna, si ferma. Scarica ora per Piccoli. Piccoli ci pensa, scarica per Tozzi. Tozzi fuori per Graves. Graves.

0: applauditissimo Tozzi con 12 punti in 15 minuti in campo. La palla per Schina, palleggio di Schina, 35-32, 1:40 da giocare. Schina fuori per Walker, ancora Schina. Schina, ora servito a Jai. A Jai, blocco di Walker, ci prova la tripla. Jai, allontanissimo, sbaglia, rimbalzo di Graves. Bravissimo Graves, salta, poi scarica per Penna. Penna prova la penetrazione, si ferma. Penna aspetta un compagno, aspetta ancora il blocco di Possamai. Penna, scarico per Graves. Graves prova lui la penetrazione, si alza da tre Graves, sbaglia Graves, il rimbalzo è controllato da Schina e però cade a terra e perde il pallone, torna la palla in mano alla Libertas. Graves aveva cominciato molto bene con 6 punti, poi ora un paio di errori in questi ultimi minuti, un po' nascosto Graves dalla difesa, non riesce spesso a liberarsi. Dovranno secondo me parlarne coach Diana e i suoi, come rendere più partecipi all'azione. Si asciuga il che per la caduta di Schina. 1:08 alla fine del secondo quarto, 35-32 il punteggio. La rimessa di Sakine che serve Penna. Penna in palleggio, 12 secondi per l'azione della Libertas. Penna, Penna prova a battere Schina, il blocco di Possamai, ancora Penna. Penna, ah, perde il pallone Penna, recupera Bistoia, bravissimo Graves a capire il passaggio dell'avversario, a intercettare, ma la palla sarà ancora per Pistoia, ma Graves di fatto ha sventato un possibile facile contropiede per Pistoia. A 50 secondi dalla fine del secondo quarto, la palla in mano a Pistoia, la rimessa affidata a Schina. Schina serve Zanotti, su di lui Sakine. Ecco la palla per Walker. Walker prova a liberarsi, Walker va in penetrazione, Walker tira da due, sbaglia, il rimbalzo però esce e lo recupera Mowa. Ancora sfortunata la Libertas in questo caso. Walker, vediamo se prova a battere Possamai, va in penetrazione ancora Walker, gli strappa il pallone Kwonu, va in contropiede Penna, serve Kwonu che da sotto sbaglia, sfortunato Kwonu. Dall'altra parte arriva la palla a Walker, sbaglia Walker e poi la correzione di Sakine e Pistoia si riporta a meno 1 a 20 secondi dalla fine del primo quarto. La Libertas ora chiama time out per organizzare l'ultima azione. Daniele, ancora davvero senza fiato questa partita.
1: Sì, senza fiato. Allora c'è stata un'azione molto bella della Libertas, è riuscita a girare la palla prima, è quello che deve fare. C'è stato Penna che ha finalizzato con un tiro da tre, questo deve fare la Libertas, girare la palla con pazienza, far girare le rotazioni difensive di Pistoia. Poi praticamente c'è stata un'azione dove Penna ha voluto fare un po' tutto da sé, ha perso palla e questo non deve assolutamente fare la Libertas. Cioè Penna si è incaponito, ha palleggiato per 5-10 secondi di fila e poi è finito col perdere palla, però concettualmente è sbagliato, cioè la Libertas sta dando il meglio di sé quando fa girare la palla. Qui sull'ultima azione c'è stata la palla persa dove praticamente c'è stata una ripartenza di Pistoia, dove in pratica Sakine è andato molto molto delicato perché è già gravato di tre falli, quindi diciamo molto intelligente il ragazzo, ha cercato di non fare fallo e tra l'altro aveva sbagliato, però poi c'è stato a rimorchio il rimbalzo offensivo, peccato perché aveva sbagliato proprio da sotto senza che Sakine abbia dovuto ricorrere al fallo, quindi giustamente Diana ci vuol pensare su, ha chiamato time out nonostante manchino 19 secondi. Il punteggio è in perfetto equilibrio, un punticino avanti la Libertas che era stata anche sopra di 6, ma Pistoia proprio non ci sta, cioè Pistoia sì, c'è stata la prestazione pazzesca di Zanotti che l'abbiamo già evidenziata, ma sta tornando salendo in cattedra Ife Ajayi, su cui ci è andato addirittura anche un paio di volte Possamai, da cui ci aspettiamo qualcosina di più.
0: Sì, la rimessa per Penna che serve Kwonu, 17 secondi alla fine del secondo quarto. Kwonu avanza lentamente, marcato da Walker, aspetta l'uscita di Graves, lo serve Graves col pallone marcato da Mowa. Graves prova la penetrazione, va da sotto Graves, si libera e realizza Graves con un'azione di forza, grandissimo Graves che realizza il suo 8° punto, chiude la libertà.

0: sul 37-34. Questo è quello che deve fare la Libertas per dare più spazio a Graves. 37-34, vediamo i punteggi del primo tempo. Allora, per la Libertas 8 punti di Graves, 12 di Tozzi, 7 di Vildera, 5 di Penna, 4 di Cuonu, 1 di Possamai. La Libertas ha 12 su 28 da 2 punti e 2 su 8 da 3 punti. Ancora scarse le percentuali al tiro, soprattutto quella da 3 punti. 7 su 9 liberi, 21 rimbalzi totali e ben 5 assist, 12 falli commessi. Per Pistoia 11 punti di Zanotti, 6 di Ajay, 7 di Walker, 5 di Mowa, 3 di Bettiol, 2 di Figlioi. Pistoia con 9 su 18 da 2, 2 su 10 da 3 e ben 16 tiri liberi tentati, di cui 10 segnati, 20 rimbalzi, 6 assist. Una partita in assoluto equilibrio. Noi andiamo a riposarci 5 minuti, 5 minuti ascoltatori di Radio Studio X e amici che ci seguono sulla piattaforma Connect Me Too. Ci risentiamo fra pochi minuti qui su Radio Studio X dal Pala Modigliani di Livorno. Grazie.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
4: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
3: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Beh, amici, vi parla ancora Gianfranco Morelli. Riprendiamo la linea dal Palamo degli Anni di Livorno per la seconda parte di gara tra Libertas Livorno e Lumos Pistoia. La prima parte si è conclusa sul punteggio di 37 a 34 per la Libertas. Una partita tiratissima. Siamo pronti per affrontare il secondo tempo. Vediamo, rientrano gli arbitri. Mauro. Ecco che fischia la sirena e siamo pronti. La Libertà si ripresenta in campo con Penna, Graves, Tozzi, Piccoli e Vildera per Pistoia. Walker, Ajay, Bettiol, Schina e Mowa. Stesso quintetto che aveva iniziato la partita per Pistoia. Tanto movimento sugli spalti, più di 5.000 persone, molti sono andati a rinfrescarsi perché malgrado comunque la serata fresca all'esterno, qui dentro il clima è infuocato. 37 a 34 il punteggio, si riparte con la rimessa affidata a Matteo Piccoli che va a servire Lorenzo Penna, su di lui come sempre Schina, avanza Penna, palleggio di Penna, ora Graves, scarico per Tozzi che ci prova da due punti, l'errore di Tozzi, sembrava un tiro facile, l'errore stavolta è il migliore in campo per la Libertas nella prima parte di gara. Schina in palleggio, prova a battere Penna, Schina si ferma, aspetta l'uscita di un compagno, serve ora Bettiol prova la penetrazione, scarica per Ajay prova l'uno contro uno contro Vildera, Ajay prova il gancio, realizza Ajay, bravo Ajay che si è alzato, a scaricato un gancio abbastanza complesso, è riuscito a segnare. 37-36, 9-18, palleggio di Penna aspetta l'uscita di Graves, lo serve ancora Graves va in penetrazione, poi scarica per Penna ancora fuori per Graves che prova la tripla, l'errore di Graves, tiro cortissimo ma il rimbalzo è di Vildera che serve Piccoli ma è scaduto. Sono scaduti i 24 secondi perché il tiro di Graves non aveva toccato il ferro. Si rimane sul 37 a 36. Per ora 1 su 4 da 3 punti per Graves. Questo sembrava un buon tiro, ma Graves evidentemente non è riuscito a rilasciare bene il pallone dalle mani. È uscito un tiro cortissimo. 37 a 36, la palla a Schina che avanza. Schina. Ancora Schina in palleggio, aspetta l'arrivo di Ajay. Ecco la Schina che prova la tripla, realizza Schina, 5 a 0 di parziale per Pistoia. La palla per Tozzi, più 2 Pistoia, 39-37, Vildera va in penetrazione, va da sotto Vildera, realizza, bravissimo Vildera che arriva così a 9 punti, pari libertà sul 39 pari, Schina. Pistoia che è partita forte con 5 punti consecutivi, così come era successo nel primo quarto. Walker scarica per Ajay marcato da Vildera, ci prova da 2 Ajay, sbaglia, rimbalzo di Graves serve Piccoli va in contropiede, brutto palla di Piccoli, brutta via pallone con i suoi compagni e realizza Mowa il 41-39 per Pistoia. Da un contropiede possibile a Libertas, al contropiede di Pistoia. Penna ora per Tozzi, Piccoli, forse un fallo non fischiato su Lucio Ajay, ma c'è la palla ancora per Graves, ancora Penna, ora Piccoli che prova la tripla, sbaglia Piccoli, sfortunato, rimbalzo di Walker in palleggio, prova l'uno contro uno contro Graves, spalla contro spalla, va Walker dentro, si alza da 2, sbaglia Walker, bravo Graves, recupera la palla, palleggio per Tozzi che va in contropiede, il fallo e canestro di Tozzi, un'altra magia di Luca Tozzi che riesce a segnare malgrado il fallo di Walker. 14 punti di Tozzi, top scorer della partita.
Vediamo se ha ragione, a me sembrava fallo di Walker. Esce Piccoli al suo posto Cuono. C'è il tiro libero supplementare per Luca Tozzi. In realtà il fallo era di Bettiol, probabilmente, due falli di Bettiol. Tiro libero supplementare per Luca, 41 pari il punteggio. È realizzato, 15 punti per Luca Tozzi, 42-41. Il palleggio di Schina. Avanza Schina, serve Mowa. Mowa fuori per Schina. Schina prova la penetrazione, scarica per Ajay. Ajay ancora prova a Walker, ma Ajay lo trova adesso, prova la tripla Walker, sbaglia, sfortunato, ma il rimbalzo è del compagno Bettiol che sbaglia, commette il suo terzo fallo imitando, dando di fatto una abitata in faccia a Luca che rimane a terra. Dolorante Tozzi, colpo sul petto, terzo fallo di Bettiol. Secondo fallo di squadra per Pistoia. Bettiol, ragazzo veramente ben strutturato fisicamente, grande forza, in questo caso molto scomposto il suo movimento. Terzo fallo per lui. La rimessa affidata a David Cuono. Sono passati 3 minuti del terzo quarto. Chiamo Bildera per Graves. Graves, fallo di piede di Mowa. Ci sarà ancora rimessa. Graves provava a servire Bildera, Mowa ha fermato il pallone con un piede. La rimessa affidata a Penna. Penna prova a servire Tozzi, riceve Tozzi, spalla contro Bildera, va Ajay, si gira, canestro, no, sbaglia Ajay, ma il rimbalzo di Bettiol che serve fuori Mowa. Mowa prova a battere Tozzi, c'è il fallo di Tozzi. Attenzione, Tozzi qui un po' ingenuo, mancano solo 6 secondi. Questo è il terzo fallo di Tozzi, attenzione, il miglior realizzatore della Libertas ha 3 falli. E in panchina, come sapete, c'è Taibi, è lì presente, ma non... Questa giornata non potrà giocare per non rischiare dopo la rieducazione. Ecco il palleggio di Schina. Schina in palleggio, va in penetrazione, gli ruba il pallone Cuono che va in penetrazione, c'è un fallo non fischiato, va Graves che prova a schiacciare, c'è il fallo netto su di lui di Mowa. Ci sono 2 tiri liberi per Javon Graves che aveva provato ad andare su per la schiacciata. C'è stato il fallo su di lui di Mowa. Abbiamo qui con noi l'amico Mauro che ha problemi di connessione, è venuto accanto a noi, realizza il primo, va Cuono in penetrazione, si gira, tira. C'è la rimessa affidata a Bildera che serve Penna, che avanza. Penna aspetta l'uscita di Graves, poi si porta sul lato sinistro, ecco Graves, e attenzione, c'è il fallo di Sakine sul blocco. Qui la Libertas soffre proprio dove il dente duole, e quel ruolo 4 dove manca Taibi. Tozzi e 3 falli, Sakine 4 falli, questa rischia di essere la chiave della partita, purtroppo, come ci si poteva immaginare sin dall'inizio. Rimane in campo Sakine a 4:34 alla fine del terzo quarto. Deve resistere la Libertas con questo quintetto. D'altronde, giocare senza numero 4 contro una squadra pesante come Pistoia è molto difficile. Ok, il palleggio di Saccaggi che è rientrato al posto di Schina. Bettiol, serve Mowa. Fuori per Saccaggi, Saccaggi prova a battere il difensore, poi scarica per Walker che prova la tripla, sbaglia Walker, rimbalzo bellissimo di Bildera che
serve Penna. Penna fuori per il Kwonu, ancora Penna. Penna ci prova da due, sbaglia Penna, rimbalzo di peccato, era una buona l'azione di Penna, ma l'errore al tiro. La palla in mano a Mowa, adesso Bettiol con Filoni, è rientrato anche Valentini, quindi fuori Graves e Penna, dentro Filoni e Valentini. 3:50 da giocare nel terzo quarto. Sono ancora Sakine e Vildera sotto canestro, Kwonu, Filoni e Valentini in campo.

Valentini in palleggio. Valentini ancora. Servito e Sacchine. Ecco Valentini. Prova a battere Cuono. Sacchine. Ecco Cuono. Cuono smarcato da Bettiol. Vediamo se prova a batterlo. Va Cuono in penetrazione. Va da sotto. Il canestro. Bellissimo di Cuono che guarda anche l'arbitro. Come dire, c'era anche un fallo. 48-43. 3:20 da giocare, Saccaggi in palleggio. Saccaggi. Attenzione a Walker, marcato da Filoni. Ora arriva la palla a Mowa, prova la penetrazione, va Mowa, tira. Realizza Mowa, bravissimo in questa azione. Aristide Mowa, ragazzo di origine camerunese, fortissimo fisicamente. Ecco Valentini, 48-45. Ora Vildera, Valentini. Valentini fuori per Filoni, la palla per Sacchine. Sacchine prova la penetrazione, c'è un fallo netto su di lui di Saccaggi. Per Saccaggi secondo, Sacchine avrà due tiri liberi. Il ragazzino di 18 anni e comunque stasera, malgrado i quattro falli, sta provando a dare tutto quello che può. Esce Vildera, si va a riposare, entra al suo posto Possamai. Due liberi per Sacchine. Primo libero per Sacchine. È sbagliato, un po' di emozione nelle mani, forse tremano un po' le mani di Sacchine. Secondo libero per il ragazzo di Fano.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
2: Radio Studio X.

0: La palla fuori per Pollone che prova la tripla, sbaglia Pollone, rimbalzo di Valentini. Rimbalzo di Valentini. Il palleggio di Valentini. 48-47 per la Libertas, Filoni prova la penetrazione, scarica su Possamai. Ora fuori per Cuono. Cuono. Vediamo, ancora fuori per Filoni, la palla arriva a Tozzi che prova la tripla, sbaglia Tozzi. Il rimbalzo di Zanotti. 1:20 da giocare. 48-47, il palleggio di Saccaggi. Saccaggi prova a battere Filoni, poi scarica per Zanotti. Ora Pollone. Pollone. Ora fuori per Mowa. Mowa per Zanotti, prova l'uno contro uno contro Cuono, va Zanotti, spalla contro spalla, si gira, realizza Zanotti e firma il sorpasso di Pistoia che torna avanti. 49-48 a un minuto dalla fine del terzo quarto, Daniele.
1: Sì, Gianfranco, allora c'è stato un inizio shock del terzo quarto con un parziale di 5-0 di Pistoia. La Libertas è stata molto brava a non disunirsi, piano piano era ritornata in partita, aveva messo il musino avanti. Ora sembra che ci siano grosse difficoltà a marcare i lunghi. Ci sono Zanotti e Ajay che stanno facendo un po' il bello e il cattivo tempo. Sembra che infatti Diana ha chiamato immediatamente time out. Vediamo se la Libertas si riesce a porre degli argini ai lunghi. La Libertas deve avere pazienza, deve far girare un po' più la palla. È stato fatto in qualche frangente. Deve riuscire, secondo me, Gianfranco, a America per servire, che sembra un po' assente dal gioco. Ha fatto vedere delle cose meravigliose, però può essere molto più presente nel gioco Graves se la squadra, diciamo, gioca un po' più per lui. Ora l'obiettivo massimo è cercare di bloccare l'emorragia che sta venendo dagli attacchi offensivi dei lunghi, in primis Zanotti e Ajay, perché sembra un po' che il gioco di Pistoia sia Saccaggi che porta palla e poi cerca sempre i lunghi, e da lì vengono i grandi dolori per la Libertas. Pistoia che per la prima volta rimette dopo un po' di tempo il musino avanti, 49-48.
0: Sì, un minuto alla fine del terzo quarto, la rimessa affidata a Filoni che serve Valentini. Palleggio di Valentini. Blocco di Cuono, si libera Possamai, poi va blocco per Valentini, ancora Cuono, Valentini. Possamai deve uscire per il blocco, ancora Valentini. Non riesce a sfruttare il blocco. Adesso lo scarico per Cuono. Ora la palla fuori per Tozzi che va in penetrazione, c'è forse un fallo non fischiato. Il rimbalzo di Possamai che sbaglia, forse falli su queste azioni di Tozzi. Comunque c'è l'ultima azione ora per Pistoia, 25 secondi alla fine del terzo quarto. Saccaggi in palleggio. Saccaggi, 9 secondi per l'azione di Pistoia, 15 alla fine. Saccaggi prova la penetrazione, va fuori ma sbaglia il passaggio, lo recupera Cuono, gli toccano il pallone. La palla ancora per la Liberta, ci sono 8 secondi da giocare. Anzi no, scusate, no, Cuono ha perso il pallone. La palla quindi torna in mano a Pistoia. Esce Tozzi, rientra Piccoli per quest'ultima difesa. La Liberta con questo quintetto ha avuto molte difficoltà. Cuono un paio di errori, anche in questo caso un palleggio. Valentini non sembra avere la verve di penna. Zanotti fuori per Figlioi che è rientrato per questa azione, ci prova da tre, Figlioi fa fallo su di Cuono prima del tiro, intelligente Cuono che fa passare 3 secondi, poi fa fallo, ci sarà ancora rimessa perché la Libertas arriva ora in bonus. 48 Libertas, 49 Pistoia, la rimessa per Saccaggi, servito Ajay. Ajay ci prova da tre, sbaglia Ajay. Rimbalzo è per la Libertas, ma finisce il terzo quarto con la Pistoia avanti di un punto, approfittato di un paio di errori degli ultimi 2 minuti della Libertas, dal 48-45, anche la Libertas è stata avanti anche 46-41, poi da quel momento un 8-2 di parziale per Pistoia. La Libertas che ovviamente soffre l'assenza di Taibi, ha provato a compensarla alternando Sacchine e Tozzi. Tozzi ha fatto davvero tutto quello che poteva, 15 punti, però 2 tiri sbagliati nelle ultrazioni, Daniele.
1: Sì, Tozzi è encomiabile, è top score di Livorno, sta facendo una partita incredibile, come dicevamo prima, il fatto di essere capitano sicuramente l'avrà motivato. Peccato perché l'ultima azione Gianfranco c'era, la penultima anzi, c'era un fallo da spendere ancora di Livorno perché era con tre falli. Ha deciso di non spenderlo, aveva recuperato palla, però poi purtroppo c'è stata l'ingenuità di Cuonu che ha perso palla nella ripartenza e quindi poi nell'azione successiva Livorno ha dovuto spendere un fallo e fortunatamente poi però non, Pistoia non ha concretizzato. Comunque siamo lì, si sapeva che c'era da lottare, c'era da combattere, qui ora ci vuole la Libertas più gagliarda e più combattiva che è possibile. Si sapeva che avremmo fatto gli ultimi 10 minuti punto a punto, così è. Pistoia che affronta gli ultimi 10 minuti con un punticino di vantaggio, quindi saranno 10 minuti Gianfranco non adatti ai deboli di cuore.
0: No, davvero, vediamo, la Libertas si rientra con i Valentini, Cuonu, Piccoli e Possamai. Ancora a riposo Graves, probabilmente Diana se lo giocherà negli ultimi 7-8 minuti, come era successo a Lucca, dove Graves poi aveva dominato la finale di partita. Pistoia in campo con Saccaggi, Figlioi, Pollone, Zanotti e Ajay. La palla, la rimessa è proprio per Pistoia, per l'alternanza dei possessi. Ultimi 10 minuti di partita. La rimessa affidata a Pollone. Pollone serve Saccaggi, marcatissimo da Filoni. Saccaggi, Filoni lo asfissia, Saccaggi riesce a superare la metà campo, si gira, aspetta il blocco di Zanotti, Saccaggi prova la tripla, sbaglia, rimbalzo bellissimo di Tozzi e serve Valentini. Valentini in palleggio, avanza Valentini, lo scarico per Cuonu. Cuonu, Tozzi, Valentini, Valentini non riesce, sì, serve ora Possamai, ancora troppo fuori la Libertas, va Cuonu, lo scarico per Filoni che prova la tripla, sbaglia Filoni, il rimbalzo è di Pollone, c'è ancora il fallo sul palleggio di Pollone, di Valentini, terzo fallo di Valentini. Purtroppo la Libertas sta soffrendo molto anche sul tiro da fuori, in questo momento le percentuali sono di 2 su 11 da 3 punti, 2 canestri da 3 punti in 30 minuti, sono davvero troppo pochi per una partita di basket moderno. Vediamo il palleggio di Saccaggi. Saccaggi fuori per Figlioi. Figlioi prova la tripla, Figlioi e mette Figlioi, 5 punti per lui. 52 a 48 per Pistoia che prova a scappare. La Libertas deve reagire, stanno per rientrare Vildera e Graves, ecco Cuonu, prova tripla, no, scherve sotto Possamai e prova un passaggio, poi la palla rimane per la Libertas sul tocco della difesa avversaria. Cambi, escono Possamai e Cuonu, rientrano Graves e Vildera. La palla in mano a Luca Tozzi. Luca Tozzi fuori per Vildera. Ora Valentini. Valentini per Graves. Ancora Valentini prova la tripla. Sbaglia anche Valentini. Rimbalzo però di Vildera. Vildera serve Graves. Dentro per Tozzi. Fuori per Valentini. Valentini. 6 secondi per il tiro. Il blocco di Vildera. Va Valentini. Lo scarico per Tozzi. 2 secondi. Prova la tripla Tozzi. La mette! Il miracolo di Luca Tozzi, 18 punti per lui, clamoroso. Tozzi mette anche la tripla, 52 Pistoia, 51 Libertas. La palla per Saccaggi, fuori per Figlioi. Figlioi per Pollone, Figlioi ancora fuori per Pollone. Zanotti, Zanotti prova la penetrazione contro Tozzi, si alza da due Zanotti, sbaglia, rimbalzo di Filoni. Filoni avanza, va Filoni, lo scarico per Graves che prova la tripla, sbaglia Graves ma rimbalzo è di Tozzi che lo controlla per Valentini, ancora Graves che prova ora la palla per Vildera, fuori per Filoni, ora Tozzi che va in penetrazione, scarica per Graves, in angolo per Valentini da tre, sbaglia ancora Valentini. Valentini non c'è stasera le percentuali, si rimane sul più uno Pistoia, palla in mano di Saccaggi. Saccaggi in palleggio, Saccaggi fuori per Ajay, ancora Saccaggi, prova la penetrazione Saccaggi, fuori per Ajay che prova la tripla, sbagliata la tripla, rimbalzo di Filoni. 7 minuti esatti alla fine, Graves prova la penetrazione, poi scarica per Valentini, fuori per Vildera, ancora Valentini, ci prova ancora da tre Valentini, c'è il fallo però su Valentini di Figlioi, per Pistoia il primo fallo di squadra, per Figlioi il primo fallo, no, terzo fallo di Figlioi. Esce Ajay dentro Walker, quindi ora quintetto piccolo per Pistoia. Pollone si occupa di Graves. Vediamo la rimessa affidata a Valentini. Vildera prova il pallone per Graves, ma intercetta Walker, ancora rimessa per la Libertas. La rimessa affidata a Fabio Valentini. Valentini prova a servire Graves e Graves però non si accorge di avere un piede sulla riga, palla persa, palla torna a Pistoia, 6:55 da giocare, più uno Pistoia, la partita difficile, combattutissima, la Libertas ha fatto di tutto per compensare l'assenza di Taibi, grandissima partita di Luca Tozzi, autore di 18 punti. Palleggio di Saccaggi, Saccaggi aspetta l'uscita di Walker, invece serve Pollone ora per Figlioi, Figlioi prova a liberarsi, poi forse fa passi, sì, passi di Figlioi, aveva ritoccato il parquet prima di scaricare il pallone. 6:40 alla fine, palla Libertas più uno Pistoia. Dicevo che con una percentuale minimamente accettabile da 3 punti la Libertas sarebbe nettamente avanti, invece 3 su 16 da 3 questa partita. Ora il palleggio di Graves che va al tiro da 2, realizza Graves, 12 punti per lui, 53 Libertas, 52 Pistoia. Il palleggio di Schina fuori per Walker, ancora Schina ora serve Figlioi prova a liberarsi, poi scarica sotto per Zanotti, fallo di Filoni prima del tiro a mio parere, vediamo, sì prima del tiro, rimessa per Filoni, il secondo fallo per Libertas, il secondo di squadra, 6:10 da giocare, la rimessa affidata dal fondo per Schina con Figlioi, Zanotti, Pollone e Walker. Schina prova a servire Walker che si libera, viene stoppato, poi però la palla torna in mano a Schina, lo stoppone di Filoni, ora la palla per Figlioi prova la penetrazione, va da sotto Figlioi, sbaglia, c'è la palla per la Libertas sul rimbalzo, pubblico si scalda, ricordiamo Libertas che gioca con un solo americano, Matthew Taibbi. Forse rientrerà alla prossima a Mestre, forse alla successiva a Cremona, è quasi pronto, ma non poteva essere rischiato per questa partita. A tutti gli altri stanno cercando di dare il meglio per compensare. 18 punti di Graves, 18 punti di Tozzi, 12 di Graves, 11 di Vildera, i migliori marcatori. Dall'altra parte 15 di Zanotti, 8 di Ajay, 9 di Mowa. Walker, il palleggio va. Graves in palleggio su di lui Figlioi, Graves prova a batterlo, scarica in angolo per Tozzi, la palla arriva a Valentini che prova la tripla e lo mette finalmente Fabio Valentini, che guarda il pubblico come dire finalmente, 56-52, time out chiamato dal coach Gianni Daniele, dammi il cambio perché sto morendo.
1: Allora Gianfranco, questo è quello che deve fare la Libertas, un giro di palla incredibile, far muovere la difesa di Pistoia, ha trovato Valentini che aveva già fallito un paio di tentativi aperti, ma Fabio ci ha insegnato che non ne può fallire tre di fila, e questa è una bomba importantissima che porta Livorno non solo al più 4, ma fa veramente scaldare i decibel del palo di Gliani. Livorno che ci crede, Livorno che c'è, Livorno che è lì, da sottolineare l'intensità difensiva di Filoni che sta marcando due o tre giocatori diversi, da Saccaggi li sta facendo sfiancare. Questo deve fare la Libertas, grande intensità difensiva, cercare di far girare la palla come ora, creare la superiorità numerica, trovare l'uomo libero, come in questo caso, azione da manuale, conclusa con la bomba di Valentini, e quindi time out immediato e dovuto di Ciani. Vediamo se ora la Libertas ha la lucidità, la calma e la freddezza di gestire 4 punti di vantaggio, mancano 5:36. Da sottolineare Gianfranco il canestro fuori dal mondo di Luca Tossi, che mancava un secondo e mezzo in movimento, da probabilmente da mezzo metro fuori dalla linea dei tre punti, l'ha messa dentro, e da lì c'è stata una marcia in più fuori, non lo so, forse tanti hanno pensato che la traiettoria di quella palla è stata guidata da qualcuno, no Gianfranco?
0: Ah sì, davvero un canestro incredibile. Marco Benvenuti ci sta guardando dall'alto, la rimessa ora per Mowa che serve posto di Figlioli, quindi Schina, Mowa, Walker, Pollone e Zanotti. Ecco Schina, ancora palleggio di Schina, non riesce a trovare un compagno, prova la palla in angolo per Walker prova a battere Filoni, si alza da tre, Walker sbaglia, il rimbalzo di Tozzi palleggia, poi scarica per Vildera supera la metà campo, era caduto Valentini che ha recuperato, ora riceve il pallone Valentini, palleggio di Valentini va in penetrazione, Valentini lo scarico in angolo per Tozzi che prova la tripla, l'errore, il rimbalzo conteso, ma la meglio Mowa. 56-52, 4:45 da giocare, palleggio di Schina prova la penetrazione, scarica per Walker, gli rubano il pallone, no, lo recupera ancora Walker che esce fuori di nuovo, forse doppio palleggio non fischiato, dalla parte opposta ci prova Mowa da tre, sbaglia Mowa, il rimbalzo ancora di Tozzi e la palla per Graves. 4:20 Graves su di lui, Mowa, Graves va in penetrazione, va da sotto, sbaglia Graves, forse chiedeva un fallo, no, che non è stato fischiato. Schina dall'altra parte ci prova da tre, Pollone sbaglia, Pollone rimbalzo di Graves che serve Tozzi, si riscatta Graves con questo grandissimo salto sul rimbalzo, la palla ancora in mano alla Libertas, Valentini palleggio, lo scarico per Tozzi fuori per Filoni, prova la tripla, Filoni sbaglia, Filoni rimbalzo di Walker, 3:40 forse il fallo di Filoni, sì, fallo sul palleggio di Walker, terzo fallo di Filoni, ci sarà ancora rimessa per Pistoia, rientrano Penna e Cuono al posto di Filoni e Valentini, ora però il quintetto con Cuono e Graves insieme Andrea Diana, esce Filoni autore di una grande difesa in questi ultimi minuti. 56-52, punteggio basso, difese dominanti, attacchi un po' spuntati soprattutto nei tiri da tre punti, due bombe in questo quarto, Tozzi e Valentini per la Libertas, il palleggio di Schina, 3:35 da giocare, Schina chiama lo schema, prova a liberarsi Walker, riceve Walker contro Cuono, chiama il blocco di Ajay, prova a sfruttare, scarico su Ajay prova a battere Vildera, Ajay va in penetrazione, forse passi di Ajay, ma realizza Ajay. 56-54, un po' dubbio il recupero della palla di Ajay sul palleggio, va buono per gli arbitri, 3:10 da giocare, la palla per Graves. 56-54, Graves lo scarico fuori per Tozzi, Tozzi sotto per Vildera, fallo di Zanotti. Per Zanotti il primo fallo, pensate, soltanto primo fallo per Zanotti, secondo fallo di squadra di Pistoia a 3 minuti esatti dalla fine. La partita combattutissima, ha stancato anche noi qui in postazione, la rimessa affidata a Tozzi. Tozzi, ecco la palla per Tozzi, 3 minuti esatti, 3-0-0 alla fine, lo scarico per Vildera, Vildera per Penna, prova a liberarsi Tozzi, Penna, il blocco di Tozzi, ancora Penna, Penna, ci prova contro Giai, Penna da 3, realizza Lorenzo Penna, 59-54, 8 punti di Penna, la palla per Mowa, c'è il fallo di Graves su Mowa, ancora rimessa per Pistoia, la Libertas arriva ora in bonus, Graves al secondo fallo. Per Pistoia esce Zanotti dentro Bettiol. Mowa con Schina Walker, poi Ajay Bettiol. Si libera Schina, riceve. 2.37 da giocare. Schina. Schina fuori per Ajay. Ajay. Ajay ancora fuori per Mowa. Mowa prova la penetrazione, rischia di perdere il pallone. Forse tocca con un piede, poi Schina. Ci prova da 3 Schina. Fallo di Penna sulla tripla di Schina. Penna non protesta, forse ha toccato con la mano in basso il corpo di Schina. A 2 secondi, ingenuo in questo caso Lorenzo Penna, si è fatto pescare in fallo e concede così 3 tiri liberi a Schina. Dopo la tripla Penna qui invece spende male il fallo. Di fatto però il canestro di Penna è stato dato da 2, se non sbaglio, Daniele? Canestro? Ah, comunque 58-55 ora con il primo tiro libero di Schina, che realizza anche il secondo, 58-56. Terzo tiro libero per Schina, realizzato. Si riporta a meno 1 Pistoia. Il palleggio di Penna, tutto da rifare per la Libertas. 2.14, Penna va in penetrazione, lo scarico per Tozzi, fallo di Bettiol, quarto fallo di Bettiol, ma è solo il terzo di squadra di Pistoia. Ancora rimessa per la Libertas, 2.10 alla fine. Penna con Cuono, Graves, Vildera e Tozzi. Esce Graves, riceve. Graves, prova la penetrazione. Graves va da sotto, ma perde il pallone. Brutta azione di Graves. Va in contropiede Mowa. Lo stoppa Tozzi, ma corregge in canestra Jai. C'è anche il fallo. Attenzione, c'è anche il fallo. Eh sì, quindi canestro e fallo di Ajay su un contropiede innescato da un errore di Graves, che era penetrato, poi si è girato e ha scaricato male il pallone. Time out chiamato dalla Libertas. Daniele, la situazione ora critica, non ho capito se ha dato buono il canestro, perché il tabellone non è ancora aggiornato.
1: Allora, a me mi è parso di aver visto che il canestro è buono, più c'è un tiro libero supplementare. Peccato, perché

0: fatto da sé, se l'è sentita. Non deve fare questo la Libertas, deve fare girare la palla, le squadre sono stanchissime, quindi bisogna far girare la palla, però appena se l'è sentita, adesso Pistoia può andare sul più 2 e ci sono 1 minuto e 57 per Livorno per recuperare.
1: Sì, il momento critico della partita, ora 1.57, a Libertas sotto di una lunghezza, c'è il tiro libero supplementare per Ife Ajay che è riuscito a correggere in canestro l'errore del compagno Mowa e ha subito anche il fallo. Ajay è arrivato così a 12 punti. Tiro libero supplementare per lui. Ha la possibilità di portarsi addirittura a più 2. Dico addirittura perché questa partita, sì, più 2, Ajay realizza il suo 13° punto. 1.55, Pistoia avanti di 2. Che è praticamente non il massimo, era stato avanti anche di 4. C'è fallo di Vildera sul blocco, attenzione, un fallo di Vildera sul blocco, la palla torna a schiena e questi sono falli che possono uccidere la partita per la Libertas. Adesso 1.48, palla in mano Pistoia, più 2, il palleggio di Schina prova a battere penna, Schina sotto per Bettiol si alza, viene stoppato da Vildera, la palla va a Graves per penna, il blocco di Vildera, riceve invece Tozzi sotto per Vildera, dentro per Tozzi che realizza, grandissimo assist di Vildera, la partita è sul 60 pari, 20 punti di Tozzi. Il palleggio di Schina, tutto il pubblico in piedi, 1.11, Schina prova la penetrazione, c'è il canestro di Schina, incredibile l'azione di Schina, bravissimo a battere penna, più 2 Pistoia, la palla in mano a penna, 1 minuto, 57 secondi, la palla ora per Graves, ancora penna che ha spazio per la tripla, la sbaglia penna, e il rimbalzo proprio di Schina, questo... Attenzione, 46 secondi, Pistoia fa passare il tempo, ha la possibilità di vincere questa partita. Penna aveva spazio, doveva tirare, sinceramente. 35 secondi, 6 secondi per l'azione di Pistoia, la palla per Ajay. Ajay prova la penetrazione, va da sotto, sbaglia Ajay, rimbalzo di Tozzi, la palla per Penna, 25 secondi. Graves, prova la tripla Graves. La mette! Javon Graves! Mette la tripla nel momento più critico, più uno Libertas, time out a 20 secondi dalla fine. Daniele, incredibile, un time out.
0: Gianfranco, l'avevamo detto che questi 10 minuti non erano adatti a chi è debole di cuore, stiamo vedendo di tutto, c'era prima un tiro aperto di Penna che l'ha sbagliato, però il tiro ci stava, qui invece un'azione in transizione. Graves era veramente da 5 minuti che chiedeva la palla, si era capito che avrebbe tirato, e lì Gianfranco, consentimi, il campione lo vedi quando fa questi tiri. La partita non è assolutamente finita, ma Livorno ha rimesso il musino avanti e ha fatto veramente cascare il pallamodigliani. Siamo sul 63-62, a questo punto Gianfranco ci sono 20 secondi, quindi Pistoia ha 20 secondi pieni per impostare l'azione d'attacco. E Livorno, vado a memoria, ha ancora un fallo da spendere, perché mi sembra che siano 3 falli, quindi probabilmente nel time out, mi correggo, Livorno non ha falli da spendere, quindi probabilmente Diana adesso dirà: ragazzi, difendiamo alla morte e cerchiamo di fargli fare un tiro battezzando magari il tiratore più debole del quintetto in campo ora di Pistoia, che non ce n'è in realtà.
1: Pistoia ora in campo con di fatto 4 potenziali tiratori, lascia fuori il pivot, mette in campo Schina, Walker, Mowa, Ajay e Pollone, dall'altra parte Tozzi, Graves, Piccoli, Cuono e Vildera. La Libertas prova il pressing, non deve fare fallo perché è già in bonus, la palla per Mowa, lo scarico per Schina, che serve Pollone.

0: Skina, 17 secondi, 16, 15, Skina, 13, 12, ancora Skina, su di lui Piccoli, Skina prova a girarsi, scarica per Walker, 7 secondi, 5, 4, Walker, prova la tripla Walker, sbaglia Walker, e la Libertas vince, una partita incredibile, incredibile questa partita, abbiamo visto una cosa meravigliosa davanti a 5.500 spettatori, cari amici di Radio Studio X, di Connect Me Too, è iniziato il campionato di Serie A2 con una partita clamorosa, Daniele.
1: Una partita clamorosa, un finale allucinante, Graves ha messo la bomba come doveva essere, una Libertas veramente encomiabile, una partita che ha visto veramente tantissimi cambi di risultati, ma la Libertas l'ha portata a casa con carattere, grinta, forza, senza, ricordiamoci, senza l'MVP della Serie A2 dell'anno scorso, Taibi. Quindi una grandissima, grandissima Libertas, grande esordio, gli occhi della Tigre, onore comunque a Pistoia che ha fatto una partita pazzesca, e sicuramente Pistoia secondo me è fra le squadre che lotterà per la promozione o perlomeno per le primissime posizioni. Un grazie a tutti per l'ascolto, arrivederci da Daniele Borgone, a te Gianfranco.
0: E un saluto da Gianfranco Morelli, ci siamo 6 ottobre da Mestre per la seconda partita. Mestre Livorno, cari amici, a presto, a sabato prossimo col campionato di Serie A2, sempre su Radio Studio X. Grazie, a presto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
4: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Bellissimo questo inizio con i mitici Bumbers, da Bumbers 2, album del 1979 contenente la famosissima Everybody Get Dancing. Tra le varie tracce interessanti da proporre anche questa Disco Galaxy, decisamente lunga, 8 minuti e 29 secondi. Era un gruppo capitanato da un certo George Lijos e tra le altre cose si era formato nel 1978. Loro realizzarono due album, il primo è molto famoso perché conteneva una cover di un pezzo, non vorrei sbagliare, credo di Ennio Morricone, The Mexican, e poi appunto nel 79 realizzano la famosissima Everybody Get Dancing. Siamo negli anni 70, un pezzo poco conosciuto per una band invece assolutamente che è andata per la maggiore. I Boney M, Bye Bye.

faceva parte del loro album del 1979 dei Bonnie M, Ocean's Fantasy, pezzo molto interessante che faceva parte di questo LP dove c'erano tutta una serie di tracce che funzionano abbastanza bene, anche se forse questo album rispetto ai precedenti

Produzione poco conosciuta per questa artista. Vediamo di dire due parole anche su Bonnie Boehner. Un unico album realizzato sempre in quell'anno, 1979, e due singoli, due dischi mix, ovviamente estratti appunto da questo LP. Purtroppo non abbiamo informazione altro su di lei, neanche quando è nata, neanche le cose indispensabili. Comunque era uscita dalla famosissima casa discografica che andava per la maggiore in quell'epoca in produzione di disco, almeno per quanto riguarda grosse case discografiche, la Columbia Records.

Questo album prende il titolo di The Message is Love ed è del 1979. Curiosamente questa Any Fool Could See, nonostante che abbia un buon successo un po' in tutto il mondo, anche in questo caso, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, non sempre i grandi successi sono stati pubblicati in standard version. È il caso anche di questa Any Fool Could See, che appunto Barry White non pensò mai di proporre una versione più lunga. E allora, a questo punto, prima si parlava di Bonnie Boyle, eh? Adesso abbiamo un'altra Bonnie, questa volta Oliver, molto simile il cognome per la verità, però non è la solita artista. Bonnie Oliver realizzò un unico disco mix nel 1979 dal titolo Come Inside My Love.

piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo

fantastici, questi Rise. Con voi Roberto Dintori. E noi abbiamo cominciato con questo gruppo proveniente da New Jersey. Loro furono attivi tra il 1980 e il 1981. Non durarono tanto, per la verità, ma fecero delle canzoni molto gradevoli all'ascolto e naturalmente anche adatte per la musica da discoteca. E allora noi a questo punto si prosegue naturalmente con la nostra musica funky e dintorni, grazie ai Pure Energy. Una bella produzione questa, inizio anni 80, dal titolo Too Hot.

Pure Energy con Too Hot. Era questo disco mix sotto Prisma Records, pubblicato nel 1982 per quanto riguarda questo trio, e che aveva fatto anche un album nel 1980 dal nome come loro Pure Energy. Un disco in particolare era andato molto forte dal titolo Party On del 1980. Questa band è composta da un certo Curtis Hudson, Lisa Stevens, Raymond Hudson, e c'era anche una collaborazione con un certo Wade Hudson, quindi una tutta una famiglia, insomma, che come spesso succedeva appunto si univa musicalmente, diciamo, e creavano dei gruppi. Adesso andiamo avanti con qualcosa di poco conosciuto. Si facevano chiamare Quinella, un nome un po' particolare questo. Ci ascoltiamo questo disco mix del 1980 dal titolo Your Place or Mine.

Sono queste produzioni un po' curiose dove troviamo artisti come questi, appunto questi Quinella, che purtroppo non abbiamo praticamente nessuna informazione, quel poco che possiamo prendere solamente dall'etichetta appunto del disco mix, dove comunque peraltro c'è scritto insomma niente di particolare come informazioni. Possiamo dire soltanto che il produttore era un certo Kenny Ledman e che la canzone è stata scritta proprio da lui, anche da un certo Thomas Jones. Un po' di musica elettronica classica del 1982-1983 con questa It's Right, c'è Norden e Michael Wallace.

E bravo il nostro Michel Faith Wallens, lei classe 1952, molto attiva nel mondo della musica. Vediamo se abbiamo anche qualche cosa di particolare in più sulla, sulla sua biografia. Niente, per la verità, visto che poi alla fin fine non è che abbia fatto delle grandissime produzioni, anzi potremmo andare a vedere un attimino se abbiamo qualche cosa riguardo lei. Questa Michelle Wallens non ha realizzato praticamente nessun album, soltanto una serie di singoli tra il 1981 e il 1986. Adesso si prosegue invece con un gruppo storico inglese dedicato alla musica funky e dintorni. Addirittura ebbero un grandissimo successo tra il 1979 e il 1980. I Delegation realizzarono un album decisamente molto interessante anche nel febbraio del 1981, con un album che prendeva il titolo proprio come loro, Delegation, dove c'erano una serie di tracce interessanti, forse quella più bella di tutto l'intero album, proprio questa, In the Night.

0: C'è ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa 147 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una.
2: A Radio Studio X sono.
3: Quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Dove la differenza è nella selezione.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23:02.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 58 minuti.
1: Welcome to the world of rhythm.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
15: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!